se volvevo, vedo, vedo, senza me mi tornevo, vedo, vedo, come mi si tanto e non mi tornevo. Cagli se si muta, mi da pa pa, guarda se mi trappa, sabe la maldia, vedo il posto, mi da pa pa.